0: By knowing God, we will be Christians. We will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla. Rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.
0: Because many of us already have obligations to families, to friends, we will continue to take care of them and discharge our duty without having to abandon any of our loved ones.
1: E siccome molti di noi hanno già degli obblighi verso la propria famiglia, verso le persone di cui si devono prendere cura, continuiamo a prenderci cura di queste persone, ad adempiere ai nostri compiti senza doverle abbandonare.
0: So we can practice the knowledge of God, bless the world, bless ourselves, but live a very quiet, ordinary life.
1: E così possiamo praticare la conoscenza di Dio e benedire la nostra famiglia, le persone che incontriamo e continuare a vivere una vita del tutto normale.
0: Lord Jesus has promised us that whatever he does, we can do.
1: Il Signore Gesù ci ha promesso che qualunque cosa lui potesse fare, noi potevamo farla.
0: It's in the Bible.
1: Questa si trova nella Bibbia.
0: It's not my saying.
1: Non sono io che lo dico.
0: He said, whatever I can do, you can also do. He even said, you can do better.
1: E lui ci ha detto, qualunque cosa io faccio, anche voi potete farla. E per di più potete farla meglio.
0: So, I'm going to show you how.
1: Quindi io vi mostrerò come.
0: Because the teaching of the Lord Jesus has still remained in this world, the unspoken teaching.
1: Perché l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo è rimasto ancora in questo mondo un insegnamento non detto.
0: And I will show you how to recover that teaching.
1: E io voglio mostrarvi come recuperare quell'insegnamento.
0: I will show you how to talk directly to our Lord Jesus, because since his resurrection he has never left us. We can still talk to him.
1: E voglio mostrarvi come parlare direttamente con il nostro Signore Gesù Cristo, perché dal momento in cui Lui è venuto su questo mondo, Lui non ci ha abbandonato, possiamo ancora comunicare con Lui.
0: He still can guide us.
1: Può ancora guidarci.
0: But because He has left this physical vibration, this physical energy of the planet, and He is in a higher frequency of existence. We ourselves have to rise a little higher in order to meet the Lord in a different dimension.
1: Ma siccome lui ha abbandonato questa vibrazione fisica, questa energia fisica, per raggiungere una frequenza più alta, anche noi dobbiamo distaccarci da questa energia fisica e raggiungere un'energia più alta per poter parlare con lui.
0: And then we will know the true teaching from him directly.
1: E in questo modo noi conosceremo il vero insegnamento da lui direttamente.
0: And we can also walk his way and bring love and kindness into this world.
1: E potremo camminare sul suo sentiero e portare amore e gentilezza a questo mondo.
0: I will also show you how to get in touch with the Word that's mentioned in the Bible, which says the Word was with God and the Word was actually God.
1: E io vi mostrerò anche come entrare in contatto con il verbo come viene menzionato nella Bibbia, che dice in principio era il verbo e il verbo era Dio.
0: It says that everything that is created has been created from by this word.
1: E la Bibbia dice che qualunque tutte le cose create sono state create attraverso questa parola.
0: So if we are created by this word or by this God, by contacting it, by being reunited with it again, we will become one with God.
1: E quindi se noi che siamo esseri creati, siamo stati creati attraverso questa parola di Dio, ricongiungendoci a questa parola, contattando questa parola, noi saremo uno con Dio.
0: Hearing the word is hearing God Seeing the light is seeing God. Seeing Lord Jesus inside is also seeing God. All these experiences we can have right now while living on this planet. We can see heaven and we can live in this world at the same time, knowing where we're going after death.
1: Ascoltare la parola e ascoltare Dio, vedere la luce, vedere Dio, seguire Gesù e seguire Dio, e tutto questo lo possiamo fare in questo mondo, continuando a vivere su questa terra e vivendo il paradiso su questa terra.
0: You know your Bible inside out, upside down by heart already, so I don't have to remind you of the Bible. I'm here just to offer the practical experience that the Bible has promised.
1: Tutti voi conoscete la Bibbia più o meno a memoria, quindi io non devo parlarvi della Bibbia. Sono qui per offrirvi l'esperienza pratica che viene menzionata nella Bibbia.
0: Anything, any experience of the past saints that stated in the Bible, we can experience. We can have a taste of it and we can continue having it every day while doing our secretary job or driving a taxi or, you know, serving a coffee, whatever.
1: Tutte le esperienze che i santi del passato hanno avuto e che sono registrate nella Bibbia, noi possiamo averle, possiamo gustarle, sperimentarle ancora oggi, continuando a fare il lavoro che facciamo, a fare le segretarie, a servire un caffè, a guidare un taxi.
0: Simple by leaving this temple of the flesh and going inside, contacting the real owner inside.
1: Semplicemente continuando a vivere questo tempio della carne, ma entrando dentro di noi e contattando il vero proprietario.
0: There is a way to do it, like there's a way to do everything else.
1: C'è un modo per farlo proprio come c'è un modo per fare tutto il resto.
0: We just learn how, then we can.
1: Dobbiamo solo imparare come e poi possiamo farlo.
0: And knowing God is the easiest thing that I can imagine, the easiest thing that ever happens to any of us in this life and the next.
1: E conoscere Dio è la cosa più semplice che si possa fare, la cosa più semplice che io riesco ad immaginare, la cosa più semplice da realizzare in questa vita e nella prossima.
0: And it's by far the most mysterious, the most awesome, the most wonderful experience that we could ever know.
1: Ed è di gran lunga l'esperienza più misteriosa, più meravigliosa che noi possiamo fare.
0: It is so simple, that's why we don't know it. We can never imagine it's like that.
1: È così semplice, per questo noi non la conosciamo, non riusciamo ad immaginare che possa essere così.
0: That's why the Bible says all the time we are only the temple. This body is only the temple and God dwells within us, but we never believe it.
1: Ecco perché la Bibbia continua a dire che noi siamo il tempio di Dio, che Dio vive dentro di noi, ma noi non riusciamo a crederci. Noi pensiamo che Dio sia al di fuori di noi, sopra di noi.
0: He says so clearly in the Bible that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you. So simple, so direct, so clear. But many of us don't know where that spirit is. And we carry on living a miserable life, a life like a beggar, or begging for miracles, begging for blessings, begging for anything. But God is there all the time, and we can get any blessing we want if we know where He is, if we contact Him. We get anything we want. No need for praying, no need for begging even, because we have God inside. We are God.
1: La Bibbia lo dice in maniera molto semplice e diretta, che noi siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi, ma molti di noi non sanno dove sia questo Spirito, lo cercano al di fuori e quindi viviamo una vita miserabile, una vita da mendicanti, mendichiamo le benedizioni. Se noi riuscissimo a contattare questo Spirito, non avremmo quasi nemmeno più il bisogno di pregare, non saremmo più costretti a mendicare.
0: But such is our forgetfulness when the Lord Jesus came here to remind us that we are the children of God, we killed him.
1: Ma siamo talmente dimentichi di tutte queste cose che quando il Signore Gesù è venuto su questa terra per ricordarcele, noi l'abbiamo ucciso.
0: When he proclaimed that he is the Son of God, which is the absolute 100% truth, they killed him.
1: E quando lui ha proclamato di essere il figlio di Dio, noi abbiamo pensato che fosse una falsità, una menzogna, e lo abbiamo ucciso.
0: They call him blasphemous.
1: L'hanno chiamato blasfemo.
0: So actually, the people in this world, we ourselves, are incredible.
1: Quindi le persone di questo mondo, noi stessi, siamo incredibili.
0: We rather believe that we are sinful, that we are from the devil, than believe that we are from grace, from love, from God.
1: Noi crediamo piuttosto, molto più facilmente, che siamo peccatori, che veniamo dal diavolo, piuttosto che credere che veniamo dalla grazia, dall'amore, da Dio.
0: Even if we don't have any proof that we are the children of God, we also don't have any proof that we are the children of the devil either. So why believe in this one and not believe in that one?
1: Anche se non abbiamo prove per dire che siamo i figli di Dio, non ne abbiamo neppure per dire che siamo quelli del demonio. Allora perché siamo più propensi a credere al fatto che siamo figli del demonio piuttosto che siamo figli di Dio?
0: Even if Lord Jesus Christ did not have any proof that he is the son of God, they had no proof that he is the son of the devil. So why kill him? I don't understand humans.
1: Sebbene neppure Gesù avesse prove per dimostrare che era figlio, che fosse figlio di Dio, non aveva neppure prove per dimostrare che fosse figlio del diavolo. Allora perché lo hanno ucciso, io mi chiedo.
0: But he has proof that he is the son of God.
1: Ma lui aveva prove che era figlio di Dio.
0: He did not care for the kingdom on earth. He did not compete with the government at that time for any position or any fame or any money even. He just taught the people how to find their own glory, how to find their own God, so that they can be happy, be blessed while on earth.
1: Egli aveva le prove che era figlio di Dio, non si è mai preoccupato dei regni della terra, non ha mai iniziato una disputa con i governanti del mondo, né per avere fama né per avere denaro, si è solo preoccupato di insegnare alla gente come trovare la gloria, come trovare Dio per essere felici.
0: And whoever comes to him, he will teach them how to know God. He will give them the proof right away.
1: E tutti quelli che gli si avvicinavano, a tutti loro, lui insegnava come conoscere Dio, come avere una prova di questo Dio, immediatamente.
0: If he bakes a cake and asks you to taste it and you don't taste it and you just stand around and ask for the proof and for the quality and for the taste of the cake and you don't even eat it, how can he even prove it that the cake is good?
1: Se facciamo una torta e la offriamo a qualcuno perché lui dica se questa torta è buona o meno, come fa questa persona a dire se è buona, a parlare delle qualità della torta se non la assaggia?
0: But the proof is very evident already, because the Lord Jesus taught only goodness, peace, love and kindness. How can a son of the devil or anyone wicked teach this kind of thing and bear all these insults with all love and even ask God to forgive his so-called enemies? These things can only come from that God quality itself, can only come from the Son of God. This is proof enough already, but humankind is a strange race.
1: Ma le prove in questo caso, nel caso di Gesù, ci sono. Lui ha sempre predicato l'amore, la tolleranza, la gentilezza, ha insegnato alla gente queste qualità, queste virtù che non sono assolutamente virtù del demonio. E allora come facciamo a dire che lui fosse figlio del demonio, che fosse una persona malvagia, cattiva? Quelle che ci ha trasmesso sono le qualità di Dio e noi invece la razza umana lo ha ucciso perché è una razza un po' strana, credo.
0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1,700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.

0: By knowing God, we will be Christians. We will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla. Rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.
0: Because many of us already have obligations to families, to friends, we will continue to take care of them and discharge our duty without having to abandon any of our loved ones.
1: E siccome molti di noi hanno già degli obblighi verso la propria famiglia, verso le persone di cui si devono prendere cura, continuiamo a prenderci cura di queste persone, ad adempiere ai nostri compiti senza doverle abbandonare.
0: So we can practice the knowledge of God, bless the world, bless ourselves, but live a very quiet, ordinary life.
1: E così possiamo praticare la conoscenza di Dio e benedire la nostra famiglia, le persone che incontriamo e continuare a vivere una vita del tutto normale.
0: Lord Jesus has promised us that whatever he does, we can do.
1: Il Signore Gesù ci ha promesso che qualunque cosa lui potesse fare, noi potevamo farla.
0: It's in the Bible.
1: Questa si trova nella Bibbia.
0: It's not my saying.
1: Non sono io che lo dico.
0: He said, whatever I can do, you can also do. He even said, you can do better.
1: E lui ci ha detto, qualunque cosa io faccio, anche voi potete farla. E per di più potete farla meglio.
0: So, I'm going to show you how.
1: Quindi io vi mostrerò come.
0: Because the teaching of the Lord Jesus has still remained in this world, the unspoken teaching.
1: Perché l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo è rimasto ancora in questo mondo un insegnamento non detto.
0: And I will show you how to recover that teaching.
1: E io voglio mostrarvi come recuperare quell'insegnamento.
0: I will show you how to talk directly to our Lord Jesus, because since his resurrection he has never left us. We can still talk to him.
1: E voglio mostrarvi come parlare direttamente con il nostro Signore Gesù Cristo, perché dal momento in cui Lui è venuto su questo mondo, Lui non ci ha abbandonato, possiamo ancora comunicare con Lui.
0: He still can guide us.
1: Può ancora guidarci.
0: But because He has left this physical vibration, this physical energy of the planet, and He is in a higher frequency of existence. We ourselves have to rise a little higher in order to meet the Lord in a different dimension.
1: Ma siccome lui ha abbandonato questa vibrazione fisica, questa energia fisica, per raggiungere una frequenza più alta, anche noi dobbiamo distaccarci da questa energia fisica e raggiungere un'energia più alta per poter parlare con lui.
0: And then we will know the true teaching from him directly.
1: E in questo modo noi conosceremo il vero insegnamento da lui direttamente.
0: And we can also walk his way and bring love and kindness into this world.
1: E potremo camminare sul suo sentiero e portare amore e gentilezza a questo mondo.
0: I will also show you how to get in touch with the Word that's mentioned in the Bible, which says the Word was with God and the Word was actually God.
1: E io vi mostrerò anche come entrare in contatto con il verbo come viene menzionato nella Bibbia, che dice in principio era il verbo e il verbo era Dio.
0: It says that everything that is created has been created from by this word.
1: E la Bibbia dice che qualunque tutte le cose create sono state create attraverso questa parola.
0: So if we are created by this word or by this God, by contacting it, by being reunited with it again, we will become one with God.
1: E quindi se noi che siamo esseri creati, siamo stati creati attraverso questa parola di Dio, ricongiungendoci a questa parola, contattando questa parola, noi saremo uno con Dio.
0: Hearing the word is hearing God Seeing the light is seeing God. Seeing Lord Jesus inside is also seeing God. All these experiences we can have right now while living on this planet. We can see heaven and we can live in this world at the same time, knowing where we're going after death.
1: Ascoltare la parola e ascoltare Dio, vedere la luce, vedere Dio, seguire Gesù e seguire Dio, e tutto questo lo possiamo fare in questo mondo, continuando a vivere su questa terra e vivendo il paradiso su questa terra.
0: You know your Bible inside out, upside down by heart already, so I don't have to remind you of the Bible. I'm here just to offer the practical experience that the Bible has promised.
1: Tutti voi conoscete la Bibbia più o meno a memoria, quindi io non devo parlarvi della Bibbia, sono qui per offrirvi l'esperienza pratica che viene menzionata nella Bibbia.
0: Anything, any experience of the past saints that's stated in the Bible, we can experience, we can have a taste of it, and we can continue having it every day while doing our secretary job or driving a taxi or, you know, serving a coffee, whatever.
1: Tutte le esperienze che i santi del passato hanno avuto e che sono registrate nella Bibbia, noi possiamo averle, possiamo gustarle, sperimentarle ancora oggi, continuando a fare il lavoro che facciamo, a fare le segretarie, a servire un caffè, a guidare un taxi.
0: Simple by leaving this temple of the flesh and going inside, contacting the real owner inside.
1: Semplicemente continuando a vivere questo tempio della carne, ma entrando dentro di noi e contattando il vero proprietario.
0: There is a way to do it, like there's a way to do everything else.
1: C'è un modo per farlo, proprio come c'è un modo per fare tutto il resto.
0: We just learn how, then we can.
1: Dobbiamo solo imparare come e poi possiamo farlo.
0: And knowing God is the easiest thing that I can imagine, the easiest thing that ever happens to any of us in this life and the next.
1: E conoscere Dio è la cosa più semplice che si possa fare, la cosa più semplice che io riesco ad immaginare, la cosa più semplice da realizzare in questa vita e nella prossima.
0: And it's by far the most mysterious, the most awesome, the most wonderful experience that we could ever know.
1: Ed è di gran lunga l'esperienza più misteriosa, più meravigliosa che noi possiamo fare.
0: It is so simple, that's why we don't know it. We can never imagine it's like that.
1: È così semplice, per questo noi non la conosciamo, non riusciamo ad immaginare che possa essere così.
0: That's why the Bible says all the time we are only the temple. This body is only the temple and God dwells within us, but we never believe it.
1: Ecco perché la Bibbia continua a dire che noi siamo il tempio di Dio, che Dio vive dentro di noi, ma noi non riusciamo a crederci. Noi pensiamo che Dio sia al di fuori di noi, sopra di noi.
0: He says so clearly in the Bible that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you. So simple, so direct, so clear. But many of us don't know where that Spirit is. And we carry on living a miserable life, a life like a beggar, or begging for miracles, begging for blessings, begging for anything. But God is there all the time, and we can get any blessing we want if we know where He is, if we contact Him. We get anything we want. No need for praying, no need for begging even, because we have God inside. We are God.
1: La Bibbia lo dice in maniera molto semplice e diretta, che noi siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi, ma molti di noi non sanno dove sia questo Spirito, lo cercano al di fuori e quindi viviamo una vita miserabile, una vita da mendicanti, mendichiamo le benedizioni. Se noi riuscissimo a contattare questo Spirito, non avremmo quasi nemmeno più il bisogno di pregare, non saremmo più costretti a mendicare.
0: But such is our forgetfulness when the Lord Jesus came here to remind us that we are the children of God, we killed him.
1: Ma siamo talmente dimentichi di tutte queste cose che quando il Signore Gesù è venuto su questa terra per ricordarcele, noi l'abbiamo ucciso.
0: When he proclaimed that he is the Son of God, which is the absolute 100% truth, they killed him.
1: E quando lui ha proclamato di essere il figlio di Dio, noi abbiamo pensato che fosse una falsità, una menzogna, e lo abbiamo ucciso.
0: They call him blasphemous.
1: L'hanno chiamato blasfemo.
0: So actually, the people in this world, we ourselves, are incredible.
1: Quindi le persone di questo mondo, noi stessi, siamo incredibili.
0: We rather believe that we are sinful, that we are from the devil, than believe that we are from grace, from love, from God.
1: Noi crediamo piuttosto, molto più facilmente, che siamo peccatori, che veniamo dal diavolo, piuttosto che credere che veniamo dalla grazia, dall'amore, da Dio.
0: Even if we don't have any proof that we are the children of God, we also don't have any proof that we are the children of the devil either. So why believe in this one and not believe in that one?
1: Anche se non abbiamo prove per dire che siamo i figli di Dio, non ne abbiamo neppure per dire che siamo quelli del demonio. Allora perché siamo più propensi a credere al fatto che siamo figli del demonio piuttosto che siamo figli di Dio?
0: Even if Lord Jesus Christ did not have any proof that he is the son of God, they had no proof that he is the son of the devil. So why kill him? I don't understand humans.
1: Sebbene neppure Gesù avesse prove per dimostrare che era figlio, che fosse figlio di Dio, non aveva neppure prove per dimostrare che fosse figlio del diavolo. Allora perché lo hanno ucciso, io mi chiedo?
0: But he has proof that he is the son of God.
1: Ma lui aveva prove che era figlio di Dio.
0: He did not care for the kingdom on earth. He did not compete with the government at that time for any position or any fame or any money even. He just taught the people how to find their own glory, how to find their own God, so that they can be happy, be blessed while on earth.
1: Egli aveva le prove che era figlio di Dio, non si è mai preoccupato dei regni della terra, non ha mai iniziato una disputa con i governanti del mondo, né per avere fama né per avere denaro, si è solo preoccupato di insegnare alla gente come trovare la gloria, come trovare Dio per essere felici.
0: And whoever comes to him, he will teach them how to know God. He will give them the proof right away.
1: E tutti quelli che gli si avvicinavano, a tutti loro lui insegnava come conoscere Dio, come avere una prova di questo Dio immediatamente.
0: If he bakes a cake and asks you to taste it and you don't taste it and you just stand around and ask for the proof and for the quality and for the taste of the cake and you don't even eat it, how can he even prove that the cake is good?
1: Se facciamo una torta e la offriamo a qualcuno perché lui dica se questa torta è buona o meno, come fa questa persona a dire se è buona, a parlare delle qualità della torta se non la assaggia?
0: But the proof is very evident already, because the Lord Jesus taught only goodness, peace, love and kindness. How can a son of the devil or anyone wicked teach this kind of thing and bear all these insults with all love and even ask God to forgive his so-called enemies? These things can only come from that God quality itself, can only come from the Son of God. This is proof enough already, but humankind is a strange race.
1: Ma le prove in questo caso, nel caso di Gesù, ci sono. Lui ha sempre predicato l'amore, la tolleranza, la gentilezza, ha insegnato alla gente queste qualità, queste virtù che non sono assolutamente virtù del demonio. E allora come facciamo a dire che lui fosse figlio del demonio, che fosse una persona malvagia, cattiva? Quelle che ci ha trasmesso sono le qualità di Dio e noi invece la razza umana lo ha ucciso perché è una razza un po' strana, credo.
0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1,700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire

0: By knowing God, we will be Christians. We will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla. Rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.
0: Because many of us already have obligations to families, to friends, we will continue to take care of them and discharge our duty without having to abandon any of our loved ones.
1: E siccome molti di noi hanno già degli obblighi verso la propria famiglia, verso le persone di cui si devono prendere cura, continuiamo a prenderci cura di queste persone, ad adempiere ai nostri compiti senza doverle abbandonare.
0: So we can practice the knowledge of God, bless the world, bless ourselves, but live a very quiet, ordinary life.
1: E così possiamo praticare la conoscenza di Dio e benedire la nostra famiglia, le persone che incontriamo e continuare a vivere una vita del tutto normale.
0: Lord Jesus has promised us that whatever he does, we can do.
1: Il Signore Gesù ci ha promesso che qualunque cosa lui potesse fare, noi potevamo farla.
0: It's in the Bible.
1: Questa si trova nella Bibbia.
0: It's not my saying.
1: Non sono io che lo dico.
0: He said, whatever I can do, you can also do. He even said, you can do better.
1: E lui ci ha detto, qualunque cosa io faccio, anche voi potete farla. E per di più potete farla meglio.
0: So, I'm going to show you how.
1: Quindi io vi mostrerò come.
0: Because the teaching of the Lord Jesus has still remained in this world, the unspoken teaching.
1: Perché l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo è rimasto ancora in questo mondo un insegnamento non detto.
0: And I will show you how to recover that teaching.
1: E io voglio mostrarvi come recuperare quell'insegnamento.
0: I will show you how to talk directly to our Lord Jesus, because since his resurrection he has never left us. We can still talk to him.
1: E voglio mostrarvi come parlare direttamente con il nostro Signore Gesù Cristo, perché dal momento in cui Lui è venuto su questo mondo, Lui non ci ha abbandonato, possiamo ancora comunicare con Lui.
0: He still can guide us.
1: Può ancora guidarci.
0: But because He has left this physical vibration, this physical energy of the planet, and He's in a higher frequency of existence. We ourselves have to rise a little higher in order to meet the Lord in a different dimension.
1: Ma siccome lui ha abbandonato questa vibrazione fisica, questa energia fisica, per raggiungere una frequenza più alta, anche noi dobbiamo distaccarci da questa energia fisica e raggiungere un'energia più alta per poter parlare con lui.
0: And then we will know the true teaching from him directly.
1: E in questo modo noi conosceremo il vero insegnamento da lui direttamente.
0: And we can also walk his way and bring love and kindness into this world.
1: E potremo camminare sul suo sentiero e portare amore e gentilezza a questo mondo.
0: I will also show you how to get in touch with the Word that's mentioned in the Bible, which says the Word was with God and the Word was actually God.
1: E io vi mostrerò anche come entrare in contatto con il verbo come viene menzionato nella Bibbia, che dice in principio era il verbo e il verbo era Dio.
0: It says that everything that is created has been created from by this word.
1: E la Bibbia dice che qualunque tutte le cose create sono state create attraverso questa parola.
0: So if we are created by this word or by this God, by contacting it, by being reunited with it again, we will become one with God.
1: E quindi se noi che siamo esseri creati, siamo stati creati attraverso questa parola di Dio, ricongiungendoci a questa parola, contattando questa parola, noi saremo uno con Dio.
0: Hearing the word is hearing God Seeing the light is seeing God. Seeing Lord Jesus inside is also seeing God. All these experiences we can have right now while living on this planet. We can see heaven and we can live in this world at the same time, knowing where we're going after death.
1: Ascoltare la parola e ascoltare Dio, vedere la luce, vedere Dio, seguire Gesù e seguire Dio, e tutto questo lo possiamo fare in questo mondo, continuando a vivere su questa terra e vivendo il paradiso su questa terra.
0: You know your Bible inside out, upside out by heart already, so I don't have to remind you of the Bible. I'm here just to offer the practical experience that the Bible has promised.
1: Tutti voi conoscete la Bibbia più o meno a memoria, quindi io non devo parlarvi della Bibbia, sono qui per offrirvi l'esperienza pratica che viene menzionata nella Bibbia.
0: Anything, any experience of the past saints that stated in the Bible, we can experience, we can have a taste of it, and we can continue having it every day while doing our secretary job or driving a taxi or, you know, serving a coffee, whatever.
1: Tutte le esperienze che i santi del passato hanno avuto e che sono registrate nella Bibbia, noi possiamo averle, possiamo gustarle, sperimentarle ancora oggi, continuando a fare il lavoro che facciamo, a fare le segretarie, a servire un caffè, a guidare un taxi.
0: Simple by leaving this temple of the flesh and going inside, contacting the real owner inside.
1: Semplicemente continuando a vivere questo tempio della carne, ma entrando dentro di noi e contattando il vero proprietario.
0: There is a way to do it, like there's a way to do everything else.
1: C'è un modo per farlo, proprio come c'è un modo per fare tutto il resto.
0: We just learn how, then we can.
1: Dobbiamo solo imparare come e poi possiamo farlo.
0: And knowing God is the easiest thing that I can imagine, the easiest thing that ever happens to any of us in this life and the next.
1: E conoscere Dio è la cosa più semplice che si possa fare, la cosa più semplice che io riesco ad immaginare, la cosa più semplice da realizzare in questa vita e nella prossima.
0: And it's by far the most mysterious, the most awesome, the most wonderful experience that we could ever know.
1: Ed è di gran lunga l'esperienza più misteriosa, più meravigliosa che noi possiamo fare.
0: It is so simple, that's why we don't know it. We can never imagine it's like that.
1: È così semplice, per questo noi non la conosciamo, non riusciamo ad immaginare che possa essere così.
0: That's why the Bible says all the time we are only the temple. This body is only the temple and God dwells within us, but we never believe it.
1: Ecco perché la Bibbia continua a dire che noi siamo il tempio di Dio, che Dio vive dentro di noi, ma noi non riusciamo a crederci, noi pensiamo che Dio sia al di fuori di noi, sopra di noi.
0: It says so clearly in the Bible that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you. So simple, so direct, so clear. But many of us don't know where that spirit is. And we carry on living a miserable life, a life like a beggar, or begging for miracles, begging for blessings, begging for anything. But God is there all the time, and we can get any blessing we want if we know where He is, if we contact Him. We get anything we want. No need for praying, no need for begging even, because we have God inside. We are God.
1: La Bibbia lo dice in maniera molto semplice e diretta, che noi siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi, ma molti di noi non sanno dove sia questo Spirito, lo cercano al di fuori e quindi viviamo una vita miserabile, una vita da mendicanti, mendichiamo le benedizioni. Se noi riuscissimo a contattare questo Spirito, non avremmo quasi nemmeno più il bisogno di pregare, non saremmo più costretti a mendicare.
0: But such is our forgetfulness when the Lord Jesus came here to remind us that we are the children of God, we killed him.
1: Ma siamo talmente dimentichi di tutte queste cose che quando il Signore Gesù è venuto su questa terra per ricordarcele, noi l'abbiamo ucciso.
0: When he proclaimed that he is the Son of God, which is the absolute 100% truth, they killed him.
1: E quando lui ha proclamato di essere il figlio di Dio, noi abbiamo pensato che fosse una falsità, una menzogna, e lo abbiamo ucciso.
0: They call him blasphemous.
1: L'hanno chiamato blasfemo.
0: So actually, the people in this world, we ourselves, are incredible.
1: Quindi le persone di questo mondo, noi stessi, siamo incredibili.
0: We rather believe that we are sinful, that we are from the devil, than believe that we are from grace, from love, from God.
1: Noi crediamo piuttosto, molto più facilmente, che siamo peccatori, che veniamo dal diavolo, piuttosto che credere che veniamo dalla grazia, dall'amore, da Dio.
0: Even if we don't have any proof that we are the children of God, we also don't have any proof that we are the children of the devil either. So why believe in this one and not believe in that one?
1: Anche se non abbiamo prove per dire che siamo i figli di Dio, non ne abbiamo neppure per dire che siamo quelli del demonio. Allora perché siamo più propensi a credere al fatto che siamo figli del demonio piuttosto che siamo figli di Dio?
0: Even if Lord Jesus Christ did not have any proof that he is the son of God, they had no proof that he is the son of the devil. So why kill him? I don't understand humans.
1: Sebbene neppure Gesù avesse prove per dimostrare che era figlio, che fosse figlio di Dio, non aveva neppure prove per dimostrare che fosse figlio del diavolo. Allora perché lo hanno ucciso, io mi chiedo.
0: But he has proof that he is the son of God.
1: Ma lui aveva prove che era figlio di Dio.
0: He did not care for the kingdom on earth. He did not compete with the government at that time for any position or any fame or any money even. He just taught the people how to find their own glory, how to find their own God, so that they can be happy, be blessed while on earth.
1: Egli aveva le prove che era figlio di Dio, non si è mai preoccupato dei regni della terra, non ha mai iniziato una disputa con i governanti del mondo, né per avere fama né per avere denaro, si è solo preoccupato di insegnare alla gente come trovare la gloria, come trovare Dio per essere felici.
0: And whoever comes to him, he will teach them how to know God. He will give them the proof right away.
1: E tutti quelli che gli si avvicinavano, a tutti loro, lui insegnava come conoscere Dio, come avere una prova di questo Dio, immediatamente.
0: If he bakes a cake and asks you to taste it and you don't taste it and you just stand around and ask for the proof and for the quality and for the taste of the cake and you don't even eat it, how can he even prove it, that the cake is good.
1: Se facciamo una torta e la offriamo a qualcuno perché lui dica se questa torta è buona o meno, come fa questa persona a dire se è buona, a parlare delle qualità della torta se non la assaggia?
0: But the proof is very evident already, because the Lord Jesus taught only goodness, peace, love and kindness. How can a son of the devil or anyone wicked teach this kind of thing and bear all these insults with all love and even ask God to forgive his so-called enemies? These things can only come from that God quality itself, can only come from the Son of God. This is proof enough already, but humankind is a strange race.
1: Ma le prove in questo caso, nel caso di Gesù, ci sono. Lui ha sempre predicato l'amore, la tolleranza, la gentilezza, ha insegnato alla gente queste qualità, queste virtù che non sono assolutamente virtù del demonio. E allora come facciamo a dire che lui fosse figlio del demonio, che fosse una persona malvagia, cattiva? Quelle che ci ha trasmesso sono le qualità di Dio e noi invece la razza umana lo ha ucciso perché è una razza un po' strana, credo.
0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1,700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.

0: By knowing God, we will be Christians. We will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla. Rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.
0: Because many of us already have obligations to families, to friends, we will continue to take care of them and discharge our duty without having to abandon any of our loved ones.
1: E siccome molti di noi hanno già degli obblighi verso la propria famiglia, verso le persone di cui si devono prendere cura, continuiamo a prenderci cura di queste persone, ad adempiere ai nostri compiti senza doverle abbandonare.
0: So we can practice the knowledge of God, bless the world, bless ourselves, but live a very quiet, ordinary life.
1: E così possiamo praticare la conoscenza di Dio e benedire la nostra famiglia, le persone che incontriamo e continuare a vivere una vita del tutto normale.
0: Lord Jesus has promised us that whatever he does, we can do.
1: Il Signore Gesù ci ha promesso che qualunque cosa lui potesse fare, noi potevamo farla.
0: It's in the Bible.
1: Questa si trova nella Bibbia.
0: It's not my saying.
1: Non sono io che lo dico.
0: He said, whatever I can do, you can also do. He even said, you can do better.
1: E lui ci ha detto, qualunque cosa io faccio, anche voi potete farla. E per di più potete farla meglio.
0: So, I'm going to show you how.
1: Quindi io vi mostrerò come.
0: Because the teaching of the Lord Jesus has still remained in this world, the unspoken teaching.
1: Perché l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo è rimasto ancora in questo mondo un insegnamento non detto.
0: And I will show you how to recover that teaching.
1: E io voglio mostrarvi come recuperare quell'insegnamento.
0: I will show you how to talk directly to our Lord Jesus, because since his resurrection he has never left us. We can still talk to him.
1: E voglio mostrarvi come parlare direttamente con il nostro Signore Gesù Cristo, perché dal momento in cui Lui è venuto su questo mondo, Lui non ci ha abbandonato, possiamo ancora comunicare con Lui.
0: He still can guide us.
1: Può ancora guidarci.
0: But because He has left this physical vibration, this physical energy of the planet, and He's in a higher frequency of existence. We ourselves have to rise a little higher in order to meet the Lord in a different dimension.
1: Ma siccome lui ha abbandonato questa vibrazione fisica, questa energia fisica, per raggiungere una frequenza più alta, anche noi dobbiamo distaccarci da questa energia fisica e raggiungere un'energia più alta per poter parlare con lui.
0: And then we will know the true teaching from him directly.
1: E in questo modo noi conosceremo il vero insegnamento da lui direttamente.
0: And we can also walk his way and bring love and kindness into this world.
1: E potremo camminare sul suo sentiero e portare amore e gentilezza a questo mondo.
0: I will also show you how to get in touch with the Word that's mentioned in the Bible, which says the Word was with God and the Word was actually God.
1: E io vi mostrerò anche come entrare in contatto con il verbo come viene menzionato nella Bibbia, che dice in principio era il verbo e il verbo era Dio.
0: It says that everything that is created has been created from by this word.
1: E la Bibbia dice che qualunque tutte le cose create sono state create attraverso questa parola.
0: So if we are created by this word or by this God, by contacting it, by being reunited with it again, we will become one with God.
1: E quindi se noi che siamo esseri creati, siamo stati creati attraverso questa parola di Dio, ricongiungendoci a questa parola, contattando questa parola, noi saremo uno con Dio.
0: Hearing the word is hearing God Seeing the light is seeing God. Seeing Lord Jesus inside is also seeing God. All these experiences we can have right now while living on this planet. We can see heaven and we can live in this world at the same time, knowing where we're going after death.
1: Ascoltare la parola e ascoltare Dio, vedere la luce, vedere Dio, seguire Gesù e seguire Dio, e tutto questo lo possiamo fare in questo mondo, continuando a vivere su questa terra e vivendo il paradiso su questa terra.
0: You know your Bible inside out, upside out by heart already, so I don't have to remind you of the Bible. I'm here just to offer the practical experience that the Bible has promised.
1: Tutti voi conoscete la Bibbia più o meno a memoria, quindi io non devo parlarvi della Bibbia, sono qui per offrirvi l'esperienza pratica che viene menzionata nella Bibbia.
0: Anything, any experience of the past saints that's stated in the Bible, we can experience, we can have a taste of it, and we can continue having it every day while doing our secretary job or driving a taxi or, you know, serving a coffee, whatever.
1: Tutte le esperienze che i santi del passato hanno avuto e che sono registrate nella Bibbia, noi possiamo averle, possiamo gustarle, sperimentarle ancora oggi, continuando a fare il lavoro che facciamo, a fare le segretarie, a servire un caffè, a guidare un taxi.
0: Simple by leaving this temple of the flesh and going inside, contacting the real owner inside.
1: Semplicemente continuando a vivere questo tempio della carne, ma entrando dentro di noi e contattando il vero proprietario.
0: There is a way to do it, like there's a way to do everything else.
1: C'è un modo per farlo, proprio come c'è un modo per fare tutto il resto.
0: We just learn how, then we can.
1: Dobbiamo solo imparare come e poi possiamo farlo.
0: And knowing God is the easiest thing that I can. That I can imagine, the easiest thing that ever happens to any of us in this life and the next.
1: E conoscere Dio è la cosa più semplice che si possa fare, la cosa più semplice che io riesco ad immaginare, la cosa più semplice da realizzare in questa vita e nella prossima.
0: And it's by far the most mysterious, the most awesome, the most wonderful experience that we could ever know.
1: Ed è di gran lunga l'esperienza più misteriosa, più meravigliosa che noi possiamo fare.
0: It is so simple, that's why we don't know it. We can never imagine it's like that.
1: È così semplice, per questo noi non la conosciamo, non riusciamo ad immaginare che possa essere così.
0: That's why the Bible says all the time we are only the temple. This body is only the temple and God dwells within us, but we never believe it.
1: Ecco perché la Bibbia continua a dire che noi siamo il tempio di Dio, che Dio vive dentro di noi, ma noi non riusciamo a crederci, noi pensiamo che Dio sia al di fuori di noi, sopra di noi.
0: It says so clearly in the Bible that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you. So simple, so direct, so clear. But many of us don't know where that spirit is. And we carry on living a miserable life, a life like a beggar, or begging for miracles, begging for blessings, begging for anything. But God is there all the time, and we can get any blessing we want if we know where He is, if we contact Him. We get anything we want. No need for praying, no need for begging even, because we have God inside. We are God.
1: La Bibbia lo dice in maniera molto semplice e diretta che noi siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi, ma molti di noi non sanno dove sia questo Spirito, lo cercano al di fuori e quindi viviamo una vita miserabile, una vita da mendicanti, mendichiamo le benedizioni. Se noi riuscissimo a contattare questo Spirito non avremmo quasi nemmeno più il bisogno di pregare, non saremmo più costretti a mendicare.
0: But such is our forgetfulness when the Lord Jesus came here to remind us that we are the children of God, we killed him.
1: Ma siamo talmente dimentichi di tutte queste cose che quando il Signore Gesù è venuto su questa terra per ricordarcele, noi l'abbiamo ucciso.
0: When he proclaimed that he is the Son of God, which is the absolute 100% truth, they killed him.
1: E quando lui ha proclamato di essere il figlio di Dio, noi abbiamo pensato che fosse una falsità, una menzogna, e lo abbiamo ucciso.
0: They call him blasphemous.
1: L'hanno chiamato blasfemo.
0: So actually, the people in this world, we ourselves, are incredible.
1: Quindi le persone di questo mondo, noi stessi, siamo incredibili.
0: We rather believe that we are sinful, that we are from the devil, than believe that we are from grace, from love, from God.
1: Noi crediamo piuttosto, molto più facilmente, che siamo peccatori, che veniamo dal diavolo, piuttosto che credere che veniamo dalla grazia, dall'amore, da Dio.
0: Even if we don't have any proof that we are the children of God, we also don't have any proof that we are the children.

0: kingdom on earth. He did not compete with the government at that time for any position or any fame or any money even. He just taught the people how to find their own glory, how to find their own God so that they can be happy, be blessed while on earth.
1: Egli aveva le prove che era figlio di Dio, non si è mai preoccupato dei regni della terra, non ha mai iniziato una disputa con i governanti del mondo, né per avere fama né per avere denaro, si è solo preoccupato di insegnare alla gente come trovare la gloria, come trovare Dio per essere felici.
0: And whoever comes to him, he will teach them how to know God. He will give them the proof right away.
1: E tutti quelli che gli si avvicinavano, a tutti loro, lui insegnava come conoscere Dio, come avere una prova di questo Dio, immediatamente.
0: If he bakes a cake and asks you to taste it and you don't taste it and you just stand around and ask for the proof and for the quality and for the taste of the cake and you don't even eat it, how can he even prove it that the cake is good?
1: Se facciamo una torta e la offriamo a qualcuno perché lui dica se questa torta è buona o meno, come fa questa persona a dire se è buona, a parlare delle qualità della torta se non la assaggia?
0: But the proof is very evident already, because the Lord Jesus taught only goodness, peace, love and kindness. How can a son of the devil or anyone wicked teach this kind of thing and bear all these insults with all love and even ask God to forgive his so-called enemies? These things can only come from that God quality itself, can only come from the Son of God. This is proof enough already, but humankind is a strange race.
1: Ma le prove in questo caso, nel caso di Gesù, ci sono. Lui ha sempre predicato l'amore, la tolleranza, la gentilezza, ha insegnato alla gente queste qualità, queste virtù che non sono assolutamente virtù del demonio. E allora come facciamo a dire che lui fosse figlio del demonio, che fosse una persona malvagia, cattiva? Quelle che ci ha trasmesso sono le qualità di Dio e noi invece la razza umana lo ha ucciso perché è una razza un po' strana, credo.
0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1,700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.

0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.
0: When we had the press conference, which was arranged by the government, one journalist asked some questions and he told me that a woman should not preach.
1: Durante la conferenza stampa organizzata dal governo, un giornalista mi ha fatto delle domande e mi ha detto che le donne non dovrebbero predicare.
0: Yet they worship the saint who first brought Christianity to their land, who was a woman.
1: Tuttavia, la persona che ha portato la fede cristiana nella loro terra era una donna.
0: And they tortured and killed her when she was alive.
1: E l'hanno torturata e ammazzata quando era in vita.
0: So, I would say, what would we do? When Lord Jesus came as a man, they also tortured and killed him. They said it was a blasphemy. When a woman lady saint came to Armenia, they also tortured and killed her because she was a woman. So what shall we do? Is there any use?
1: E allora che cosa dovremmo fare? Quando Gesù è venuto, era un uomo, ha parlato, ha predicato, hanno detto che era blasfemo, l'hanno torturato e l'hanno ucciso. E poi c'è stata questa donna che è andata in Armenia a portargli la fede di Gesù e siccome era una donna, l'hanno torturata e l'hanno uccisa. Allora cosa dobbiamo fare?
0: Lord Jesus has sacrificed his life as well as other saints have sacrificed their lives so that we can learn the lesson of love.
1: Gesù ha dato la sua vita in sacrificio, proprio come tanti altri santi hanno dato la loro vita in sacrificio perché noi potessimo imparare la lezione dell'amore.
0: Only if we can learn this lesson of love and equality and love all without discrimination can we proclaim ourselves to be true Christians.
1: Solo se impariamo questa lezione dell'amore e dell'uguaglianza e amiamo tutti senza discriminazione, possiamo dire di essere davvero cristiani.
0: Because Lord Jesus accepted everyone while he was alive, regardless of the position, of the fame, of the sin, of the virtue of that person.
1: Perché durante la sua vita Gesù ha accettato tutti, senza tenere in considerazione la loro posizione sociale, la loro virtù, i loro peccati.
0: And the way the Italian people are living their lives is very close to the teaching of the Lord. I'm very happy for you.
1: E il modo in cui gli italiani vivono la loro vita è molto vicino agli insegnamenti del Signore. Sono molto felice per voi.
0: Just in case you still want to know God closer, I can help you.
1: Solo se volete conoscere Dio più da vicino, io vi posso aiutare.
0: Because it's nice to talk to God also.
1: Perché è anche molto carino poter parlare con Dio.
0: It's nice to have his teaching personally every day.
1: È bello avere i suoi insegnamenti da lui personalmente ogni giorno.
0: The teaching of God can come through silence with the light, can come through the silence with the heavenly music, or can also come through human languages, even in the Italian language.
1: L'insegnamento di Dio può venire attraverso il silenzio, la luce, la musica celestiale, ma anche attraverso le parole, anche in italiano.
0: As you wish, the Lord will appear the way you want.
1: E come desiderate, il Signore vi apparirà nel modo in cui lo volete.
0: You'll be surprised that the Lord Jesus will speak Italian to you.
1: Sarete sorpresi dal sentire Gesù parlare italiano con voi.
0: Yes. Everything is possible in the inner kingdom of God.
1: Sì, tutto è possibile nel regno interiore di Dio.
0: Anything that is not possible in this physical world is possible when we go inside.
1: Tutto quello che non è possibile in questo mondo fisico è possibile quando andiamo dentro di noi.
0: And the blessing inside even spills over and can manifest in this physical world as well.
1: E la benedizione interiore si può rendere manifesta anche in questo mondo fisico.
0: So that we become even more loving, more kind, more intelligent, more able to deal with daily problems.
1: E quindi possiamo diventare più disposti verso l'amore, verso la gentilezza, più intelligenti, più capaci a trattare con i problemi del mondo.
0: And whatever the frustration and anger that any human has will disappear, and the energy of hatred will turn into love. Instead of making war, there will be making peace.
1: E quindi la frustrazione e la rabbia che abbiamo dentro sparirà, addirittura questa rabbia, questa energia che ci viene da questa rabbia si trasformerà in amore e dalla guerra faremo pace.
0: If everyone on this planet knows God, or at least half of mankind knows God, oh, let's say, okay, one third of mankind knows God, or one fourth even knows God, there will be no more war, no more famine, no more trouble of any kind, this planet will become heaven.
1: Se tutti noi su questa terra conoscessimo Dio, se la metà dell'umanità conoscesse Dio, se un terzo, addirittura un quarto dell'umanità potesse davvero conoscere Dio, non ci sarebbero su questo mondo più guerre, più carestie, avremmo tutti una vita più felice, tutti conosceremmo il paradiso.
0: There will be no more religious battles between different religions, or even between the same religion, because everyone will understand that we have only one God, and the human languages call him in different names, describe him in different loving terms, is no problem.
1: Non ci sarebbero più guerre tra le religioni diverse o all'interno della stessa religione, perché se noi conoscessimo, se noi ci rendessimo conto che c'è un solo Dio, anche se lo chiamiamo con nomi diversi, gli diamo termini diversi, non avremmo più guerre.
0: And that we have only one Father, and we speak only one universal language, and we will understand each other without having to speak one word.
1: E che abbiamo un solo padre, anche se parliamo lingue diverse, noi ci capiremmo senza dire nemmeno una parola.
0: We lost all this inner ability of communication, and that's why we have so much trouble understanding each other.
1: Abbiamo perso questa capacità interiore di comunicare, ed ecco perché abbiamo tanti problemi nel capirci l'uno con l'altro.
0: In our group, when people come together, in my house or in any places together, we have all kinds of religious backgrounds, all kinds of nationalities, all kinds of habits, all kinds of languages, but we just become like one automatically. We have just love and trust for each other. There's no need for even language.
1: Nel nostro gruppo, quando ci riuniamo a casa mia o in un altro posto qualunque, noi veniamo da diverse nazionalità, culture, da lingue diverse, da religioni diverse, però non abbiamo bisogno di esprimere queste nostre diversità, non abbiamo bisogno nemmeno di parlare perché diventiamo immediatamente uno, diventiamo un gruppo unico.
0: We were all strangers, you know, physically, but when we first met each other, it was immediate brotherhood. There's no doubt, no question, no competition, no untrustfulness, there's always confidence.
1: Noi siamo tutti degli estranei fisicamente, ma quando ci riuniamo non ci sono più dubbi, non ci sono più domande, non ci sono più esitazioni, c'è soltanto comprensione e fiducia.
0: It is because we have the love of God awakened within ourselves. It is because we speak with the language of the soul and we understand each other.
1: Questo è perché abbiamo risvegliato dentro di noi l'amore di Dio e quindi parliamo la lingua dell'amore, non abbiamo bisogno di dire nemmeno una parola.
0: The world can become like that if we all try.
1: Il mondo intero può diventare così se proviamo tutti insieme.
0: Don't even have to try, just know God and everything comes automatically.
1: Non dobbiamo nemmeno provare, dobbiamo solo conoscere Dio e tutto il resto arriverà automaticamente.
0: After the reconnection with God, the so-called initiation, everything is clear. Everything is not the way it was before. We just know.
1: Dopo il nostro ricongiungimento con Dio, dopo quella che noi chiamiamo iniziazione, tutto è chiaro, tutto non è più come prima. Noi conosciamo, noi sappiamo.
0: Because it is so good, it is so effective, and it's so real for myself and for all the people who share the knowledge. That's why I came here to also share it with you. It's too good to keep it for myself.
1: E siccome è così buono, è così bello, così efficace, così reale, sia per me che per gli altri, condividere questa conoscenza, io sono qui oggi per condividerla con voi.
0: So you are very welcome to join this speechless kind of peace, the unconditional loving family, and you're welcome to ask me anything, any service that I can render to you, so that you can know God again and be happy.
1: Quindi io vi invito ad unirvi a questa pace senza parole, a questo amore incondizionato. Vi invito a chiedermi tutto quello che volete chiedermi affinché io possa rendervi un servizio.
0: Thank you. If you have any questions, I'd be willing to answer.
1: Grazie, se avete domande sarò molto felice di rispondervi.
0: Please tell them to write. Yes.
2: Se avete il foglio, le potete dare alla nostra agente e dopo li darò all'interprete. Grazie. Il foglio che viene dato il piccolo libro verde, è quello lì.
3: There is a question, Master.
0: Yes, please.
3: Yeah.
0: Yes.
3: Here, I have this question here. Someone
0: you
3: would
0: read
3: like...
0: first in Italian and translate into okay. English, no matter what language.
3: Okay.
0: Yes.
3: Vorrei chiedere alla Somma Maestra per quale motivo una persona è costretta a rincorrere sempre qualcosa dentro di sé, che sia l'illuminazione, la serenità o la felicità, e tutto questo non lo trova mai. I would like to ask the Supreme Master for which reason someone is forced to run after something inside himself or herself, be it enlightenment, serenity or happiness, and he never reaches that.
0: For what reason? Does he run within himself?
3: No, after something within himself, after happiness or joy or enlightenment, and he never reaches that. He never gets that.
0: He never gets enjoyment, enlightenment and all that?
3: Yeah.
0: Well, he had to try with us.
1: Beh, la Somma Maestra dice che deve cercare, deve fare esperienza con loro.
0: Can stay behind and try with us?
1: Deve seguirli e provare insieme a loro.
0: Maybe you miss the point.
1: Forse ci siamo persi il punto. Come può essere insegnato un cammino spirituale da seguire a persone appartenenti a culture diverse? Il significato di meditazione può essere diverso oppure non esserci nei vari luoghi del pianeta. Allora, come insegnare? Come far capire profondamente il suo messaggio tenendo conto delle categorie concettuali apprese da una persona? Per esempio, un indigeno in Amazzonia.
3: Okay, I translated in English. How can this spiritual path be taught? How to follow the spiritual path to people who belong to different culture. The meaning of meditation can be different or can even not be present in the different places of the planet. So how can we teach this? How can we make your message understood to everyone, bearing in mind the different categories of mind learned by a person, for example, a person in Africa or an indigenous person in Amazonia?
0: Your question is correct as far as her physical background is concerned.
1: La tua domanda è corretta per quanto riguarda la base fisica da cui partiamo.
0: But don't forget that we are not the body, we are not the mind, we are the spirit of God. And that spirit will understand what I say.
1: Ma non dimenticare che noi non siamo corpo, non siamo mente, noi siamo lo spirito di Dio, e questo spirito che bisogna comprendere.
0: I'm not speaking only to your mind, but I'm speaking silently, meanwhile, to your soul. And if you're ready, if your soul is ready and chooses to want to know, then you will know.
1: Io non sto parlando soltanto fisicamente alla tua mente, io sto parlando senza parole alla tua anima, e se la tua anima è pronta, anche la tua mente capirà.
0: Because the soul inside is all knowing. When he wants to be awakened, he understands everything. He do everything to go back to God.
1: Perché l'anima dentro di noi è omnicomprensiva. Se vogliamo capire qualcosa con l'anima, lo capiamo immediatamente e arriviamo a Dio.